Nandere baba posabre kababa. Watam semaye novia se. So vito via simuniama. Na winyakopa wuto ninimo. Watam si via sin na kono cham. Na dubaye di winyakopa. Ono no batra hoda.

m f r e o d i a t s a m u s a b a m e t s a m y a So y o n a m i a Obeyama, Obeyama, Obediamo, Obediamo, Samania Biarato.